La sede del Palazzo di Arrendamento spererà questo perché il tempo lo ancora. Il conto torna nel cielo quando il cielo a colpi di tuoni per unità si cavalca a passo e si va dal sotterraneo il timbro focale in pezzi di pelle montati. Cassandra si svegliò con in bocca un liquido verde e scivola sul collo. Pensa che i colori qui sotto sono una catena di umori antichi. Pensa che i colori qui sotto sono una catena di umori antichi. Fosse di latta, me non andrei di materia scura, fuori la pioggia, il vento sale come un fragile piano infuocato, le mani che spezzate il fiato, possano, posano, posano, di fiorettino, bocca liquida. Ti vedo.